FM in a Sumek Yevmek. Alessandro Scarlatti, Salve Regina. Motet contraltoi, sopranoi, larejneri jev kontinjoi hamar, katarumen Gerard Lesna, alt, Veronique Jeanne, soprano, jev il seminario musical ensemble.

0: tocca stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi secretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa è naturale.
1: Possibile naturale?
0: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
1: Finiscila una volta.
0: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ha ostinata, io rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di protegger Marcellina. Questo è tutto l'affare.
1: E coraggio di trattare scherzando un negozio sicileo.
0: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
1: Cielo, che sento, ad un uomo sei geloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbrazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua perda il tempo ivi la traccia. Così, quasi ex abrupto e senza ch'abbia fatto per frastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia così d'opporsi ai voti miei.
1: È vero, ma indi lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde non su, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
1: E di qua non ce va, nel nostro caso andi li persuaso. E dove il tempo?
0: Ito il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando. Lascio a voi la cura di vestire.

0: fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza?
1: E ver, ma io stava qui mettendo,
0: via mettendo,
1: certe robe, era me con la Susanna, che in sua camera andava.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla, guardate questo foglio.
1: Dammi il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta?
1: Io non intesi niente.
0: Convien chi abbiate gran pensiero in mente.
1: Di che?
0: L'avvi qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Oh sì, Susanna, appunto.
0: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, qui non vedi bene.
0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata?

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprì?
0: Ebben, lasciate, l'aprirei senza chiavi, ehi gente!
1: Come? Vorresti a rappentaglio d'una dama, l'amore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui, ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui, finge.

0: un po' quel fuori. La propria energia prima.
1: Fermate che roba, no! Fermate, fermate!

0: due come lasciai. Volete dunque aprir voi stessa, o deggio?
1: Ma in me fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete che pace di mancare al venir?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto, chi ve chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?

farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo? Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco...

0: Cosa dici, cos'hai, cos'hai dato?
1: Ascoltami,
0: apparami su.
1: Ascoltami,
0: apparami su.
1: Al balcone che guardi in giardino, mille cose mi dici tarveggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vide un signor mio agitar giù, dal balcone,
0: vedete che roba.

0: volte il benestico corrivi. No, non figli, via peggione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto d'un volto, già che il fatto non può stare al punto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Chi? Voi stesso? Chi? Voi stesso? Che stupor, già credo non posso, come mai diventaste si grosso? Già credo non posso, non posso. Il salto non fosti così.
1: Ah, chi salta succede così.
0: Il direbbe
2: se sei tutto pazzo.
0: Tu che dici alle barbe ragazzo che rovini.
2: Maledetto,
0: maledetto. È saputo da Siviglia cavallo qui giunto. Da Siviglia ben forse sarà. Questo no, che il cavallo io non vidi saltare.

aspettando quel caro misetto, di pettappe sussurro fortuso. Voi gridaste, l'ho scritto biglietto. Salta giù.